0: Chima San Lario. Hello?
1: Hello?
0: Nalo, badi meherbani. Chima San, mo kya?